0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Globo. Éxitos todo el día.
2: 9:46.